alter ego. Siamo delle stelle in cielo noi, brilliamo intermittenze quando vuoi, mi fai sentire meglio.